notev di kase bise eranim Mame hume da akka Mese me kache ose Ushabre e bujere

erade uri mani da so wa brabo imo eni da so ni baby biaro erade mani da so no se mi hwe poe ni atoya obuafo ni baby bia erade uri me buafo una mani da so ewo abrabo imu ewo asitran imu ewo akwantuo imu Jesus kasamani ni yimami.